Abogeta Chamagero, Oyoni Black Sugar, Abasinga Mumidi, Abeno TikTok, Era Yangiro Kwemba, Banabambi Chidi Okwemba Chi Mami. Bada Wobo Chayo Muntu, Nevirunjo Yogiranga Kubana. Wacho, idio, loza virunji bibi, yonka vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina vina v